0: Tati FM.
1: Ah, é demais.
2: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che accompagnava per la

ajutare nostri, nomine Domini, Domine che esagera sera meglio, Domine il Vodisco, volevo che il servizio trascendente resista, tres collegium, ed un attentium tuo, e un tanti esiste a ser Cristo, Dove nostro, Amen. Benedicto viene potere, Pater Spiritus Sesto, descendi vos, mare di sempre,